di Astananta Pacha, Uye di Shanki, Radio Vida di Manawasita, Sosta Pacha, Susa Chunka, AM, Warakainimpi.